0: dirti che è colpa mia.
1: Viaggiava nel cielo, gonfiato dal vento. Sembrava ubriaco di un grande potere. Un rumore d'acciaio m'ha fatto cadere. Piombare nel fango senza più stile. Dicono tutti che è colpa mia. Giocano tutti col corpo sgonfiato dal vento che senza memoria. Dicono tutti che è colpa mia. Il vento mi ha detto che morì.